0: Assalamu alaikum. Ciao così è Giga Mortotto Zain car de chat tutto bene. Ciao così è Giga Mortotto Zain mosra bar khazal fa e largo mo kanin masakuri. Giga di gramato collaborato nana ko jiki den non ki kam de manandra tecnicien grade sans fil ki kan shukurtur. Car regi d'antenne Hassan Ali Fache cabine technique sans way cran creo. Car micro da anno ki kan Saleh Mohamed Saleh. Saga cabine technique grade re donna ki mala bar fatra gal cabine technique.
1: Tragiamandini e derdero, poi terranno a faccia ma bacca bottu a dire, ma tu mi ma erchi la gelea a dire, ranchi ma ragador.